0: chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music.
1: Spot.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
3: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
4: Sono le 2:08.

tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Da domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

Radio Punto. Semplicemente ovunque. In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classiche e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 4:03.

0: you when you're under my skin.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ragazzi, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

amarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

Solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Non sei più decisa, decisa più che mai. È che non ci riesco a dire no.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot. Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 6:07.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono 7:02.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un martedì con molta variabilità al centro-nord per infiltrazioni di aria umida in quota, con la possibilità di qualche nota instabile sulle Alpi e lungo il versante tirrenico, specie tra pomeriggio e sera. Altrove non mancherà il sole, qualche timida schiarita anche sulle pianure delle regioni settentrionali e le temperature massime in flessione di qualche grado, con valori più in linea con le medie del periodo. La ventilazione sarà a tratti sostenuta sul Tirreno, mari che comunque risulteranno da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.

Dopo che Steven Spielberg fece vedere il film Schindler's List a John Williams, che doveva comporre la colonna sonora, Williams rimase così commosso che ebbe bisogno di prendere aria per diversi minuti. Al ritorno in sala, il direttore d'orchestra disse che il film aveva bisogno di un compositore migliore di lui. E Spielberg rispose: «Lo so, ma sono tutti morti». Alla fine, Williams vinse l'Oscar.

0: Alto Milanese. Due minuti, un libro.
1: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro, www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una

0: Lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa. Anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo, una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

0: mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Spot.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
4: Spot.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
5: Sono le 8:06.
6: Buona giornata dalla redazione. In studio Francesco Vitale. Trump approva la fucilazione per Nidal Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32. Tutti morti tranne uno erano soldati, tra cui una soldatessa incinta che si era buttata per terra implorando perché fosse risparmiato il figlio ancora non nato. Hassan è stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l'imputato aveva rinunciato a difendersi. Il segretario della difesa Pat Hegseth ha raccomandato e Donald Trump ha approvato la condanna a morte. Gli UT hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Gli attacchi hanno preso di mira l'aeroporto internazionale, ha dichiarato il portavoce militare dei ribelli yemeniti Saiba Sareh. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare all'aeroporto di Riyadh, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Taslim. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev arriva dal capo degli 007 tedeschi Martin Jäger, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro di noi. Il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. L'Estonia intanto svela, il Financial Times sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara a una potenziale aggressione di Mosca al di là dell'Ucraina. Disponiamo di mezzi per monitorare i confini, la replica del Cremlino. Kiev schiera torrette robotiche dotate di intelligenza artificiale per abbattere i nuovi droni russi. Sembra più vicino l'Election Day. Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Malan, evoca il voto anticipato a maggio insieme a quello per i sindaci delle grandi città, anche se poi richiama le prerogative del Colle. In aula alla Camera il governo accelera e pone la fiducia sui primi tre articoli della riforma elettorale. Opposizione sul piede di guerra. Scelta indegna, uno schiaffo al Parlamento, hanno paura della loro maggioranza. Giovedì il voto finale a scrutinio segreto. Meloni intanto registra l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi dei casi di clonazione della voce tramite intelligenza artificiale generativa e farne un marchio brevettato. È morto all'età di 86 anni lo scrittore britannico ed ex politico Jeffrey Archer, autore di bestseller. Lo ha annunciato il suo editore HarperCollins, spiegando che l'autore è deceduto improvvisamente e serenamente nella sua casa tra una sessione di scrittura e l'altra. Autore della saga dei Clifton e di Caino e Abele, nel corso della sua carriera Archer ha venduto oltre 300 milioni di libri. Ex parlamentare e conservatore, fu incarcerato per falsa testimonianza nel 2001 dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver mentito in una causa per diffamazione del 1987 contro il Daily Star. Sport: l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dall'Ala di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone. In gol nel primo tempo Scamacca, pareggio nel secondo tempo Simsir e raddoppio azzurro di Calafiori. Infine Pio Esposito: l'Italia Under 21 incanta l'Adriatico di Pescara, annichilendo la Polonia 6-2 e conquistando mentalmente il pass per la fase finale degli europei di categoria. Ed è tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, e più tardi.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un martedì con molta variabilità al centro-nord per infiltrazioni di aria umida in quota, con la possibilità di qualche nota instabile sulle Alpi e lungo il versante tirrenico, specie tra pomeriggio e sera. Altrove non mancherà il sole, qualche timida schiarita anche sulle pianure delle regioni settentrionali e le temperature massime in flessione di qualche grado, con valori più in linea con le medie del periodo. La ventilazione sarà a tratti sostenuta sul Tirreno, mari che comunque risulteranno da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.

0: Due minuti, un libro.
1: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di razionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro, www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi, una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo. Una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Come ogni altro membro del gruppo dei Kiss, anche Paul Stanley si è costruito un personaggio, lo Star Child, il figlio delle stelle, ispirato al film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Don Giovanni di professione mescola nella sua immagine lati virili a una vela androgina. Il suo trucco è tra l'altro uno dei più semplici da replicare. Alla base bianca basta aggiungere una stella nera sull'occhio destro e un vistoso rossetto rosso per rendere le labbra carnose.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
4: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
5: Il 9 novembre del 1989 gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 11 e 9 minuti.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. D'Alema, Meloni ha tirato il centro-sinistra in una trappola. Spagna, dalla crisi al voto, Sanchez tenta la rimonta con le elezioni anticipate. Garlasco, la relazione misteriosa su Stasi e i sospetti dei PM sui reperti distrutti. Queste e altre ancora dopo la pausa pubblicitaria.
6: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
5: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Giorgia Meloni è una donna furba che ha attirato il centro-sinistra in una trappola. Bisogna indicare il candidato premier, è una trappola. Massimo D'Alema, ospite di Corrado Augias alla Torre di Babele sulla 7, si è espresso così sul quadro politico italiano. Il centro-sinistra dovrebbe cercare di costruire un progetto politico in grado di unire quella maggioranza degli italiani che ha votato no al referendum e che è contrario all'attuale governo. Non c'è dubbio che l'attuale governo è un esecutivo di minoranza rispetto al sentimento pubblico. Del centro-sinistra sembra prevalere il problema dell'individuazione della leadership e delle primarie, ha detto l'ex presidente del Consiglio. Per gli esteri, dopo tante cadute e resurrezioni che anni fa spinsero il paese a ribattezzare il leader socialista il superviviente inesperato, ossia il sopravvissuto inaspettato, Pedro Sanchez convoca le elezioni anticipate e si gioca in un difficilissimo azzardo l'ultima pallottola che aveva in canna, con la posta in gioco non solo la continuità del governo progressista che da 8 anni guida la Spagna, ma anche il suo stesso futuro politico. La cronaca, freddo calcolatore senza emozioni, narcisista e manipolatore, consolatore. Sono alcuni dei tratti che vengono attribuiti a Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, in una consulenza senza firma e senza data acquisita di recente dalla Procura di Pavia nelle indagini su Andrea Sempio, indagato per il delitto compiuto nel 2007. La valutazione psicologica non è mai stata consegnata e ha come intestazione il nome della dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Nel documento redatto non su carta intestata e articolato in pagine scritte al computer c'è una pagina riservata alle conclusioni, in cui si legge che nelle risposte fornite da Stasi vengono ravvisate troppe contraddizioni e parole rimangiate su dati forniti come certezze. La procura sospetta anche sulle modalità di conservazione dei reperti sul caso Garlasco. Economia. Si è tenuta al 66° Salone Nautico Internazionale la 12ª Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero e Marittimo, organizzata da Federturismo Confindustria, Confindustria Nautica e Assomarinas. La conferenza ha visto la partecipazione dei principali rappresentanti della filiera dell'economia del mare. Il ministro del turismo, che ha preso nota delle diverse problematiche evidenziate dai rappresentanti della filiera, nel suo intervento ha sottolineato l'importanza strategica del settore nautico e del turismo marittimo per il paese. E chiudiamo con lo sport. È chiaro che c'era stanchezza da parte di tutti, abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi i ragazzi sono stati bravi a riprendere la partita, a creare le occasioni per segnare e a tornare subito in vantaggio dopo il gol dell'1-1. Quindi, nonostante fosse la quarta sfida ravvicinata, è stata davvero una buona gara. Così il CT azzurro Roberto Mancini al microfono di Rai Sport dopo la vittoria per 3-1 sulla Turchia in Nations League. È tutto, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci per lo svolgimento delle operazioni doganali verso la Svizzera. Traffico sostenuto sulla 8 Milano Varese con code a tratti tra Fiera Milano e Viale Certosa, naturalmente in direzione Milano, e code anche in carreggiata opposta, quindi verso Varese, per lavori tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate. Code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano Venezia per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano S verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino. Rallentamenti e code sulle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. In coda il traffico in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Noi che i nostri motorini andavano a miscela.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

Nel silenzio delle lande nordiche, i vichinghi avrebbero avuto un'arma segreta contro la nebbia e le nuvole, la pietra del sole. Le saghe narrano di questo cristallo misterioso, probabilmente calcite o cordierite, noto anche come spato d'Islanda, capace di rivelare la direzione del sole anche quando il cielo era coperto. Studi recenti, comprese simulazioni computerizzate, mostrano che tali cristalli potevano effettivamente polarizzare la luce, permettendo ai navigatori di mantenere la rotta verso la Groenlandia o le coste del Nord Atlantico, anche in assenza di sole. Cristalli simili sono stati rinvenuti in relitti di navi vichinghe, offrendo qualche traccia archeologica a questo ingegno millenario. La leggenda si intreccia alla scienza. Potrebbe essere stata una prima bussola invisibile, sfruttando fisica e natura per navigare dove oggi ci affidiamo al GPS.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
3: Nella metà degli anni Ottanta si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli yuppie, giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima, pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 12 e 10 minuti.
4: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con informazione locale curata dalla redazione di Radio Punto, che mette al centro il degrado urbano e l'abbandono dei rifiuti, ma anche un importante arresto per traffico di droga. In apertura siamo a Milano con l'inchiesta sulla morte di un 89enne dopo le dimissioni dall'ospedale. Proseguono gli accertamenti sul caso della donna di 89 anni morta poco dopo essere stata dimessa dalla clinica di Città Studi di Milano. La famiglia ha presentato denuncia chiedendo di chiarire se ci siano state negligenze nel percorso di cura. Secondo la ricostruzione, l'anziana era stata portata al pronto soccorso dopo giorni di malessere e difficoltà respiratorie ed era stata dimessa in tarda serata. Poco dopo il rientro a casa le sue condizioni sono precipitate e i sanitari non sono riusciti a salvarla. Regione Lombardia ha chiesto ad ATS Milano di ricostruire il percorso assistenziale e le modalità di dimissione. Eventuali responsabilità dovranno naturalmente essere accertate dagli organismi competenti. Ci spostiamo a Legnano, dove una ciclista di 20 anni è stata investita venerdì pomeriggio in via Novara ed è stata soccorsa in codice giallo, trasportata poi all'ospedale di Legnano. I rilievi sono affidati alla polizia locale. E ancora a Monza, un 43enne è stato arrestato dalla polizia locale nel quartiere di San Donato. Nell'abitazione gli agenti hanno sequestrato circa 60 grammi di stupefacenti, un bilancino e 1.450 euro in contanti. Ci spostiamo a Busto Arsizio con un altro caso di maltrattamenti. Un uomo sempre ubriaco, troppo geloso, è finito in carcere, un 37enne accusato di maltrattamenti e lesioni iniziati nel 2022 e culminati nell'aggressione del 16 agosto. Convinto che la compagna 41enne avesse una relazione con il collega, l'avrebbe selvaggiamente picchiata per almeno mezz'ora e siccome la compagna cercava di sottrarsi alle botte, il 37enne l'avrebbe presa per il collo stringendole la gola per strangolarla. Miracolosamente fuggita alla presa e la donna si sarebbe poi rifugiata in bagno e da lì avrebbe chiamato il 112. Il pubblico ministero Roberto Bonfanti, che ha coordinato le indagini del commissariato di Legnano, ha chiesto la custodia cautelare in carcere e il GIP Stefano Colombo l'ha ammessa. Ieri mattina, difeso dall'avvocato Lisa Colombo, il 37enne è stato accompagnato dalla polizia penitenziaria in tribunale a Busto per l'interrogatorio, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'avvocato ha quindi chiesto gli arresti domiciliari. Il giudice scioglierà la riserva nei prossimi giorni. Chiudiamo con un aggiornamento di sport con il Legnano che si arrende a Lumezzane. Legnano segna il passo sul campo del Lumezzane, prima sconfitta stagionale per la SAI scientifica Soevis, costretta alla resa 55-57 sul campo della Luxarm. Alla formazione di Paolo Piazza non bastava un avvio a tutto gas, raggiungendo anche 15 punti di vantaggio al secondo quarto. Dopo i 30 punti fatturati nei primi 12 minuti, i Knights ne hanno segnato la miseria di 25 nei successivi 28, pagando un glaciale 2-21 da 3 in una gara decisa dallo slow motion dei padroni di casa. I 16 punti di Giannone non sono bastati agli altomilanesi per tenere il comando di un quarto periodo da soli 5 punti con un canestro dal campo e 3 liberi a referto. Legnano comanda fino a metà dell'ultima frazione, si porta sul 53-55 al 37esimo con 3 liberi di oboe, ma spara a salve negli ultimi assalti e un guizzo di piccione a 2 secondi e 2 decimi segna la condanna con la replica allo scadere da 3 di Scarponi che viene respinta dal ferro. fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.

Chiunque al mondo, anche se non ha visto il film Quando la moglie è in vacanza del 55, di sicuro si ricorda dell'iconica scena della gonna di Marilyn Monroe che si alza con lo spostamento dell'aria. Ma durante le riprese si accalcò una folla clamorosa intorno al set che causò non pochi problemi, visto che il rumore delle grida del pubblico sovrastava quelle degli attori. E così alla fine la scena che vediamo nel film è stata rigirata tutta in studio, ricreando nei minimi dettagli la strada dove si trovavano Marilyn e Tom Hewell.

0: Radio Push, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci per lo svolgimento delle operazioni doganali verso la Svizzera. Traffico sostenuto sulla 8 Milano-Varese con code a tratti tra Fiera Milano e Viale Certosa, naturalmente in direzione Milano. E code anche in carreggiata opposta, quindi verso Varese per lavori tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate. Code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale Est e Viale Certosa in direzione Torino. Rallentamenti e code sulle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. In coda il traffico in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale Ovest. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Rod Stewart è conosciuto come cantante rock, ma l'artista, prima di fare il cantante, è stato un promettente calciatore. È anche considerato come uno dei più grossi collezionisti di modellismo ferroviario. Un padiglione della sua casa ospita un gigantesco diorama di un'immaginaria città con le sue stazioni ed ha impiegato 26 anni per ultimarlo.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpo in metallo, l'Irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 6 minuti.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto. Buongiorno e buona settimana dalla redazione di Radio Punto. Ecco le principali notizie della regione Lombardia. Partiamo da Milano, dove si allarga l'inchiesta sui presunti arresti illegali della polizia locale. Si allarga infatti l'inchiesta della procura sui presunti arresti illegali attribuiti ad alcuni appartenenti alla polizia locale. Secondo quanto ha riferito il TGR Lombardia, le nuove contestazioni riguardano 10 episodi nell'arco di 7 mesi. L'indagine punta a ricostruire modalità e responsabilità dei singoli casi e resta quindi necessario attendere sviluppi giudiziari e l'eventuale decisioni dell'autorità competente. La vicenda ha assunto rilievo cittadino perché coinvolge direttamente l'attività di un corpo con compiti essenziali nel controllo del territorio. Ci spostiamo nel Varesotto con il maxi sequestro di droga che ha portato a 3 arresti, un camper proveniente dall'estero e un carico destinato, secondo gli investigatori, alle piazze di spaccio dei boschi del Varesotto. La Guardia di Finanza di Varese però ha arrestato 3 persone, si tratta di una coppia di cittadini spagnoli di 55 e un italiano di 34, residente in zona. Il sequestro è particolarmente rilevante, si parla di 19 kg di cocaina, 24 kg di marijuana, quasi 2 di hashish e altre quantità di eroina, LSD ed ecstasy. I finanzieri ritengono che l'italiano dovesse prendere in consegna gli stupefacenti trasportati sul camper. L'operazione colpisce quindi uno dei principali canali di rifornimento dello spaccio nelle aree boschive della provincia varesotta. A Pioltello è stato denunciato un uomo per una sparatoria. Sviluppi nelle indagini sulla sparatoria avvenuta a Pioltello, nell'area metropolitana milanese, dove un trentenne di origine peruviano era stato raggiunto da due colpi di pistola alla schiena e ricoverato in gravi condizioni a San Raffaele. Il TGR Lombardia riferisce che un uomo è stato denunciato nell'ambito degli accertamenti. I carabinieri avevano avviato le indagini subito dopo l'agguato avvenuto nel quartiere Satellite, mantenendo aperte diverse ipotesi sulla causa dell'aggressione. La vicenda aveva destato particolare attenzione anche perché si trattava della seconda sparatoria registrata a Pioltello nel giro di pochi giorni. Gli accertamenti comunque proseguono per chiarire dinamiche e responsabilità. Voltiamo pagina con la leva civica senior. La Regione Lombardia ha aperto il bando per la leva civica lombarda senior, destinata a coinvolgere gli over 65 in attività di utilità sociale, educativa, culturale e ambientale. La misura dispone oltre 1.246.000 euro e finanzia progetti della durata compresa tra 8 e 12 mesi. In Lombardia vivono circa 2,3 milioni di persone con più di 65 anni e, secondo i dati diffusi in occasione dell'iniziativa, circa 500.000 sono anziani soli. L'obiettivo dichiarato è promuovere l'invecchiamento attivo e contrastare isolamento e solitudine. E dalla redazione per ora è tutto, vi lasciamo con la musica, l'informazione e i programmi di Radio Punto.
5: Giornale Radio Regionale, tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento questa sera alle 19.
6: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in pop-up weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 pop-up weekend.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta

0: quotidiano dedicato alla musica indipendente e alle sue novità. In questo martedì nostro ospite sarà Sorriso. Parleremo di questo progetto che stiamo spingendo già da diverse settimane e quindi dopo nello spazio interviste. Subito un classico.
1: Ora musica story.
0: 1980.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Questo è il singolo di Bobby McFerrin. Oggi abbiamo aperto non solo con un classico, ma anche all'insegna del buon umore, perché questa è una canzone che trasmette buon umore. Siamo alla novità, al primo ascolto, Sylvia in Blues.

0: Da diverse settimane in programmazione abbiamo ad alta rotazione Dillo alla Luna, il brano di Sorriso, e allora adesso è arrivato il momento di conoscere la protagonista di questo singolo. Ci colleghiamo con lei. Benvenuta Sorriso a Ora Musica.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti, un abbraccio a tutti quanti, ciao, ciao, grazie per questa opportunità.
0: C'è un po' di curiosità, perché il tuo nome d'arte è Sorriso, quindi trasmette positività, perché è Sorriso.
1: Esatto.
0: Chi c'è dietro Sorriso?
1: C'è dietro Sorriso, ci siamo io e un'altra, è una ragazzina, che niente, è stato deciso questo nome perché è un po' particolare, un po' sbarazzino, un po' diverso dal solito, ecco, secondo me, è una cosa un po' diversa dagli altri nomi, dai,
0: cosa
1: un po' originale,
0: infatti.
1: Quindi, sorriso, allegria.
0: Tu e una ragazzina, ecco,
1: sì.
0: Chi è questa ragazzina?
1: È una ragazzina che abbiamo conosciamo da sempre, e a lei piace cantare, a me piace cantare, abbiamo provato a fare questo progetto insieme che sembra che funzioni molto bene, quindi siamo contenti dei risultati.
0: Dillo alla Luna è il titolo del singolo che stiamo trasmettendo. Come nasce?
1: Nasce da sempre un testo scritto da questa ragazzina che canta con me, che sono quegli amori giovanili che lei giustamente sta provando, e quindi gli è venuto questo testo Dillo alla Luna, di parlare alla Luna e di raccontare queste esperienze, queste emozioni che ovviamente si provano in questa età, insomma, ecco.
0: È molto bello il modo che hai di proteggere questa ragazzina, no? Che chiamiamo ragazzina senza entrare nei dettagli, proprio per proteggere il suo io, ma nello stesso tempo dare la possibilità di macinare esperienza facendo musica, dato che ha scritto anche lei il testo, no?
1: Esatto, è molto brava, poi insomma le piace molto cantare, sta studiando, quindi adesso in questo momento non può essere qui con noi perché per impegni scolastici quest'anno c'ha la maturità, quindi bisogna che
0: si impegni lì, dopo vediamo.
1: Certo,
0: certo. Immagino che questo sarà un passo del percorso, nel senso che poi ci saranno altri singoli, non so cosa farete.
1: Assolutamente sì, stiamo già lavorando anche su questo, perché ovviamente bisogna sempre essere al passo con i tempi e non mollare, quindi bisogna lavorare e cercare di far ascoltare anche nuovi brani, e sperando insomma in un futuro che in futuro insomma questa occasione diventi sempre più forte, insomma una realtà musicale, dai,
0: certo.
1: Un percorso musicale.
0: Adesso l'ascoltiamo qui a Ora Musica, Dillo alla Luna, Sorriso. Grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, grazie.

0: Dillo alla Luna. Oggi nello spazio ospiti di Ora Musica c'era Sorriso.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Anche oggi Cliders tra le promozioni di Ora Musica, questa raffinatissima There's No Way, già da qualche settimana in programmazione qui nei nostri spazi quotidiani con le novità indipendenti. È uscito anche Alessandro Bosco con l'anticipazione di quello che è il suo ultimo disco. Questa canzone si chiama Un altro sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che

Esce con l'Atlantide Alessandro Bosco, un altro sì è il titolo del suo nuovo singolo tra le novità di Ora Musica. Torniamo un po' indietro nel tempo, perché questo è stato uno dei protagonisti dell'estate appena conclusa. Amor perdido di Elena Presti.

0: Il sapore spagnolo di Elena Presti con questo singolo che ci ha accompagnato per tutta l'estate, Amor Perdido.
1: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci per lo svolgimento delle operazioni doganali verso la Svizzera. Intenso e rallentato il traffico sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino. Vi ricordo che alle 21 di questa sera chiuderà la 1 Milano-Bologna per lavori tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo nelle due direzioni. La riapertura è programmata per le 6 di domani mattina, mentre dalle 21 alle 5 rimarrà chiusa la 8 Milano Varese per lavori da Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
7: Al centro esatto della musica, musica.
6: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
8: Ora musica, il network della musica in

0: mondo che non esiste.
1: Dalla Puglia Florenzia, Ombre Riflesse, il titolo del suo singolo in promozione qui a Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
1: 1982, esce L'Arca di Noè, album di Franco Battiato, e dentro, tra le varie canzoni, c'è Voglio Vederti Danzare.

0: Un bel valzer viennese accompagnato dal maestro violinista Giusto Pio per chiudere Voglio vederti danzare dall'Arca di Noè oggi nel nostro spazio ricordi qui Aura Musica. Adesso si torna invece alle nostre promozioni, ci ha accompagnato per tutta l'estate, è ancora in promozione Davide Buzzi, Matto di te.
1: La metti sul giornale.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi, Aura Musica, questa era Matto di te.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

A 10 anni di distanza dall'ultima pubblicazione tornano i Proclama da Torino, Ti resto addosso è il titolo del loro nuovo singolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Spazio adesso a Roberto Vallerignani, altra novità, Ballarò.

ecco Roberto Vallerignani con il suo singolo che si chiama Ballarò, oggi qui a Ora Musica, novità al primo ascolto. Non è mica finita qui, perché abbiamo l'ultima segnalazione del giorno. Le balene di notte è il singolo di Rita Zingariello.

0: Le balene di notte, questo è il singolo di Rita Zingariello, oggi a chiudere Ora Musica, ennesima novità al primo ascolto. Ci ritroviamo domani perché ce n'è ancora tanta di musica nuova da proporre qui nei nostri appuntamenti quotidiani. Grazie a chi è stato con noi.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Spot.
4: Sono le 14 e 5 minuti.
5: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Conte, governo inerte, la casa è un'emergenza anche in Italia. Francia, nuova giornata di manifestazioni studentesche, presenti anche i sindacati. Sorrento, muore un ventenne perdendo il controllo dello scooter. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica e il diritto allo studio e all'abitazione sono al centro delle richieste dei cittadini con Nova. Il governo è stato inerte per 4 anni sul piano casa e da ultima ha inventato un piano da realizzare in 10 anni. Lo faremo noi. Così la casa diventa un'emergenza anche in Italia, tra salari reali bassi, caro vita, caro bollette, inflazione e precariato. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte intervenendo a Coffee Break sulla 7. Ci spostiamo agli esteri. Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia è in corso una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. Nella fattispecie la mobilitazione è stata presentata come atto terzo di quanto verificatosi la settimana scorsa. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione. Al corteo parigino la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città. La cronaca: un ventenne è morto nella notte tra lunedì e martedì a Sorrento a causa di un incidente stradale. I carabinieri del capoluogo partenopeo sono intervenuti in via Nastro d'Argento all'altezza del civico 10 per un sinistro stradale le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Poco prima delle 2, Dario Crotti, questo è il nome della vittima, ha perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando ed è uscito di strada. Il ragazzo è deceduto e il mezzo è stato sequestrato. La salma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare per l'autopsia. Economia: è scaduto a mezzanotte del 5-6 ottobre l'ultimo sconto fiscale sui carburanti varato dal governo il 16 settembre, finanziato con tagli ai ministeri. Le accise sul gasolio rincarano quindi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato finora. In Gazzetta Ufficiale infatti non compare il decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. È la prima volta da marzo 2026 che tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto, ossia da quando è stato approvato il primo decreto legge in seguito alla guerra tra USA, Israele e Iran. E concludiamo con lo sport. Il 2026 di Jannik Sinner è terminato con la grandissima vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Il numero uno al mondo ha infatti scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato che gli fa male da oltre 3 mesi e tornerà in campo nel 2026 con l'Australian Open, primo slam della prossima stagione che si giocherà dall'11 al 31 gennaio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Errare è umano, ma perseverare è diabolico. Sant'Agostino.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Video Kill the Radio Star dei Buggles è il brano musicale delle prime volte. In primis è stata la canzone che ha consacrato uno stile di musica completamente nuovo ed innovativo, approcciandosi per la prima volta al mondo dell'elettronica. In secondo luogo, è stato il primo video musicale ad essere trasmesso sul nuovo canale televisivo MTV, nato il 1 agosto del 1981.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Sabato 10 ottobre 2026, alle 16, la Biblioteca Adulti di Villa Burba a Rho propone un nuovo appuntamento di Trame d'autore, la rassegna dedicata agli scrittori e alle scrittrici del territorio. Emanuele Colombo presenta il libro Io, Lei, L'Altra, piccolo zibaldone di una battaglia senza vittoria, in un incontro a partecipazione libera e gratuita fino a esaurimento posti. Per informazioni, telefono 02 9333 2215 oppure email biblioteca.roburba@csbno.net. Sempre domenica 11 ottobre, alle ore 10, è in programma una visita guidata alla Basilica di Sant'Abbondio a Como. Il percorso permette di scoprire dettagli poco conosciuti di uno dei principali monumenti romanici della città, con accesso anche al campanile panoramico e al prezioso organo. La visita dura circa un'ora e mezza e costa 15 euro per gli adulti. Informazioni e prenotazioni sul sito slowlakecomo.com. Mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 20, al Salone Estense di Varese, la rassegna Parola di Donna propone Marilyn in Jazz, 100 anni di lei. Beatrice Zanolini, accompagnata da un ensemble jazz e dagli arrangiamenti di Gabriele Comeglio, ripercorre canzoni, cinema e memoria della grande Marilyn Monroe. Il biglietto costa 15 euro, 13 il ridotto. Informazioni e prenotazioni scrivendo a paroladidonnavarese@gmail.com oppure telefonando al 338 203 9505. Domenica 11 ottobre è in programma un'apertura straordinaria con visita guidata al Castello di Urniano. Il percorso conduce tra le mura della fortezza, nelle sale affrescate e negli ambienti che raccontano oltre 7 secoli di storia, dalle origini medievali alle trasformazioni rinascimentali. La visita si svolge dalle 15 alle 16.45 e il biglietto costa 15 euro. Maggiori informazioni sul sito visitbergamo.net.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
2: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto, radio, internet, televisione, semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato.
1: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila: campioni del mondo.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Ben ritrovati l'appuntamento con la cronaca locale. In questa edizione, purtroppo, anche l'incidente di Cerro Maggiore. Continuano i casi sospetti di infezione da virus dengue. Questa volta un unico caso interesserà ben 3 comuni della zona, a partire da Cerro Maggiore, dove il soggetto è residente, e i 2 da dove si è spostato recentemente. Nel comune cerrese, nelle prossime ore verrà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione da zanzare, portatrici del virus, nelle aree interessate del territorio comunale, ovvero via Celaschi e le vie confinanti. Le operazioni saranno effettuate in nottata, come del resto a San Vittorio Lona, sulla statale 33, all'intersezione con via Bixio, via Pace, Pellico, Nievo, Alfieri, D'Azeglio, Pisacale, Monti e Mazzini, e a Legnano. Nella città di Carroccio si è operato in via Novara, compresa nel quadro tra le vie Firenze, Montecassino, Salmo Iraghi, dei Ciclamini e Pisa, ma anche in via Papa Giovanni II, ovvero all'ospedale, comprendente l'area intorno al nosocomio e quella compresa tra le vie limitrofe. Ci spostiamo a Legnano per un nuovo caso di maltrattamenti. È scattata la misura cautelare nei confronti di un 37enne responsabile di maltrattamenti in famiglia. La Polizia di Stato legnanese, coordinata dalla Procura della Repubblica al Tribunale di Busto Arsizio lo scorso 1 gennaio, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un cittadino equadoregno di 37 anni con precedenti di polizia. L'uomo maltrattava la convivente, una connazionale di 32 anni. L'attività di indagine ha avuto inizio lo scorso mese di agosto e a seguito di un intervento della squadra volante del commissariato di Legnano all'abitazione della donna, la quale era stata costretta a rifugiarsi nel bagno domestico a causa dell'ennesima aggressione subita ad opera del convivente. La 32enne ha raccontato successivamente ai poliziotti di pregressi episodi simili subiti in casa e poi ha sporto denuncia. È stato dunque attivato il codice rosso con il successivo collocamento della donna in una struttura protetta. Tragico incidente a Cerro Maggiore. Lorenzo Lualdi, pedone 24enne, è stato investito ieri all'alba in via San Clemente. Sul posto sono subito giunti i soccorritori della Croce Rossa di Legnano, ma per l'uomo, un 24enne di Parabiago, italiano, che al momento era sprovvisto di documenti, non c'è stato nulla da fare. Ancora da verificare e accertare la dinamica del tragico impatto. Secondo una prima versione, ancora da confermare, sembrerebbe che l'uomo stesse attraversando la strada con in mano la sua bicicletta quando è sopraggiunto il veicolo che lo ha centrato, trascinandolo per alcuni metri. Soccorso inizialmente da 2 volontari di 60.000 vite da salvare che transitavano in quel momento e hanno praticato il massaggio cardiaco e applicato il defibrillatore in dotazione, ma purtroppo le lesioni riportate erano gravissime e all'arrivo dell'auto medica è stato constatato il decesso. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Radio.news. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
6: Golden Classic.
7: Golden Classic.
6: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
8: E va bene, noi siamo un piccolo puntino in questo grande mondo della musica black, della musica funky, della musica soul, della musica pop e della musica rock degli anni 70 e 80. Ma questo grande puntino pare che piaccia e vi sta dando la possibilità di ascoltare delle canzoni che veramente sono stati dei grandi pezzi, le pietre miliari di grandi artisti e gruppi, naturalmente. Ben ritrovati con la voce di Marco Del Vais anche oggi, con questo appuntamento che vede una combinazione di ritmi, più o meno una decina di canzoni, 12-13 canzoni che oscillano. Oggi sto già vedendo la canzone che sarà la quarta che ascolteremo oggi. No, la seconda? Ah, perché la prima, ok, è stata cambiata, va bene. Si sta facendo tutto quanto in diretta, senza nessun problema. Allora, dai, vi dico che sarà un pezzo bellissimo dei Rolling Stones. Però per aprire il nostro appuntamento odierno c'è questa qui. La ricordate? Mamma mia, che pezzo che era questo qua. Era il 1985. Era Annaia. Questo pezzo qua l'ho cercato per un sacco di tempo nei vari negozi, ma era diventato...

parte di là della manica. Jackie Graham, insieme a questo personaggio che si chiama David Grant, che faceva già parte di una band che erano i Lynx, aveva cantato insieme a Junior G. Scomb, quello che aveva fatto Mamma Gesù 6, ve la ricordate? Quella canzone là, esatto. E poi c'era lui, quando io ho presentato questa canzone dicendovi quella filastrocca particolare che non trovavo più la canzone, era la verità. Poi ne parleremo dopo questa cosa qua che arriva.

0: l'altro solo grandi successi.
1: Sfollacchiamo per un attimo, perché siamo nel 1965. E cosa ci fa nel Golden Classic questa canzone se partiamo dagli anni 70? Niente, oggi avevo voglia di sentire I Can Get No Satisfaction con i Rolling Stones.
0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

effettivamente questa qui è una versione un po' particolare, perché era la versione da 7 pollici, quella che avevano fatto anche il video con Janet Jackson sempre protagonista. Questa è un album che era uscito nel 1989, quindi avevamo solo ancora un anno per poterlo passare nel Golden Classic, perché poi quando entrava negli anni 90 non si poteva più ascoltare. Anche se devo essere sincero, se avete sentito fino a questo punto, ho fatto entrare una canzone del 1965, anno molto molto importante perché sono nato io. Ma invece, tornando al discorso della filastrocca riguardante la canzone di David Grant insieme a Jackie Graham, era quella, cioè io mi presentavo davanti al disco, mi autoconvincevo dicendomi: vai all'interno del negozio, troverai sicuramente questo album e te lo porterai a casa. Filastrocca che immancabilmente avrò cantato tra me e me per un sacco di volte, ma quel disco mai mai avuto. Vabbè, purtroppo era un album molto importante del 1985. Poi invece, tornando a parlare della musica, i famosi Rolling Stones con la canzone che era I Can Get No Satisfaction, 1989, con Janet Jackson e questo pezzo che si chiama All Right. E cosa vi dico? Che stiamo per arrivare alla conclusione della prima parte e lo facciamo in bellezza. C'è Janis McLane. Nulla a che vedere con quello

0: Chiedetevi che una canzone del genere non vi dà il sorriso sulle labbra. Impossibile. Però ci sono queste canzoni che hanno questi ritmi così avvolgenti. È impossibile non cantarle, non far finta di andare al ritmo. E quindi dai, ci stava questa canzone nel nostro Golden Classic. Caspita, anche se mancava un pezzo del titolo, perché in effetti il titolo è Smack Dab in the Middle. Io vi ho presentato la canzone semplicemente con Smack in the Middle, anche se quel pezzo là poi si sente fino a un certo punto. Ma va bene, ci sta. L'importante è averla ascoltata e soprattutto che vi sia ripiaciuta, come magari la prima volta che l'avete ascoltata. Grande Golden Classic, cari miei. Arriva la prima pausa, ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

volte gli artisti si prendono un po' di tempo per fare delle nuove produzioni. Lui ha preso solo 20 anni. Cioè, questo album è uscito nel 1980. Si chiamava Kill Bill. E beh, la canzone più bella era questa qua, secondo il mio modesto pensiero. Però c'era anche Get On Up, che non era male. Però oggi siamo andati su questa qua, che dai, un bel pezzone di quelli abbastanza ritmici. Poi l'altro album di uscita di questo personaggio, pensate un attimino, che arriva poi nel 2000, se non ricordo tanto male, sì, nell'anno 2000, con Essential, un album che non ho conosciuto perché non era più parte degli anni 70 e 80, quindi quello che è uscito dopo non mi riguarda più. Scherzo, naturalmente, no, avrà fatto probabilmente un grande successo anche con quell'album, io lo ricordo, però con questo qui poi capita anche di abbandonare certi cantanti e magari non ricordarsi neanche più l'esistenza, fino ad arrivare al giorno che devi fare un Golden Classic e ritrovi una canzone che è molto molto bella, questa che abbiamo ancora in sottofondo, quella che si chiama I've Been Missing You, nel nostro appuntamento che rivede protagonista la musica dei 70-80. Ora, attenzione, aprite bene i padiglioni auricolari perché arriva lui, arriva Stevie Wonder.

se devo essere sincero, fino alla fine ho rotto le cuffie perché mi sto tenendo a palla questa canzone, perché ha un ritmo incredibile. Da Seven, 1981, con il

0: ragazzi, guardate, questa l'avevate mai ascoltata di canzone? Mai? Beh, meno male, dai, almeno il Golden Classic vi dà la possibilità di girare ad ascoltare canzoni che magari per qualcuno sono delle novità, anche se comunque, devo essere sincero un'altra volta, malgrado tutto, scopro sempre anch'io delle canzoni che ho proprio dimenticato e che mi piace fare riascoltare. E questa era una delle tante nel nostro Golden Classic. Ora c'è Love Machine.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Forse c'è qualcuno di voi che sta dicendo: ma no, ma questa qui è una canzone che hanno fatto gli Wham negli anni 80. No, non è vero. Questa è una canzone che è uscita nel 1975 da questa formazione che è nata a Detroit. Stranamente, le cose più belle americane arrivano da Detroit. Oltre che la Ford, se non ricordo male, ha anche un sacco di belle canzoni formato da questi, da queste band numerosissime. Loro erano i Miracles e l'anno appunto era 1975, l'album City of Angel. Attenzione, se amate la musica ritmata ma anche molto molto cantata, e in particolar modo nella prossima si sentirà questo pezzo stile rockabilly, possiamo definirlo tale? Se qualcuno ama i Queen non mi mandi a quel paese, però io vi faccio sentire la prossima canzone.

0: Che bello che sarebbe stato vivere negli anni 60, o se non altro all'inizio degli anni 60, per arrivare quasi alla fine, avere 8-9 anni e godersi qualcosa di quei famosi anni 60. Perché immagino che quelli siano stati anni belli, proprio ci si divertiva alla grande con poco, ma anche negli anni 70 e 80 ci si divertiva veramente con poco. Qua siamo nel 1980 con questa canzone bellissima dei Queen, era Crazy Little Thing.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque. Stai ascoltando Golden Classic.

0: l'arcobaleno. Segui il arcobaleno, non è male. Va bene, questo era il nome dell'album di questo personaggio che si chiama George Duke, grande amante della musica, dei sintetizzatori, quelle cose elettroniche un po' particolari. Lo abbiamo sentito con questa canzone che si intitolava Party Down, nel nostro appuntamento che va avanti. E ora ancora
1: Golden Classic.
0: Del Golden Classic? Ve li presento? Non è necessario. C'erano le Emotions però a cantare insieme a loro. Questa è Boogie Wonderland. Non vi dico nient'altro, dai. Buon ascolto di questa canzone.

0: Mannaggia che anno, 1979, anno di uscita di questo 45 giri, che poi divenne anche un album molto bello con il gruppo degli Arcade Fire. Stavo dando un attimo un occhio all'anno 1979. È meglio che non vi dica che cosa era successo in quell'anno, perché, mamma mia, una notizia bella non l'ho trovata di quella che stavo per leggervi. E allora ho detto, meglio lasciare, evitiamo di andare a pensare a cose che sono successe tanto tempo fa e che magari non ci hanno lasciato un bel ricordo. Però era bello ricordare quell'anno, magari su cose interessanti, magari in un altro lo faremo, in un altro Golden Classic. Parleremo del 79 cercando proprio di spulciare nelle notizie che ci sono cose interessanti, ma non quelle che volevo dire. Beh, se non altro, a dicembre del 1979 viene rilasciato Fabrizio De André, che era stato rapito qualche mese prima. Basta. Poi, parlando di musica, ci sono loro, i Rolling Stones, molto funky, in questa canzone che si chiama Too Much Blood.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Mi piacerebbe farvela sentire ancora per i prossimi minuti, anzi il prossimo minuto, ma per motivi di tempo dobbiamo tagliarla. Ma grazie ai Rolling Stones, Undercover, album uscito nel 1983. Facevano la gara Undercover All The Night e Too Much Blood per essere le canzoni più trasmesse alla radio. Io oggi ho voluto presentarvi questa qui perché aveva un bel tiro, una bella canzone, una di quelle che ci sta nel nostro Golden Classic, dove stiamo, come ho già detto in altre occasioni, passando dalla musica più funky, soul, a dei pezzi rock indimenticabili, ma che in questo caso però ritornano sulla versione della più grande cantante dance del mondo. Io la considero tale. Si chiama Donna Summer. Sì, anche perché quando si ascolta questo genere musicale, beh, non c'è niente di male, no?
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: Anzi, canzoni del genere fanno proprio bene allo spirito. E io su questo spirito posso dirvi sinceramente che il Golden Classic è terminato. Ci sentiamo ad un prossimo. Se volete, la radio è sempre questa qui. Mi raccomando, non esitate a venire a trovarci, va bene? Vi lascio in questa grande mano, in questa grande voce, quella di Donna Summer, che canta I Remember Yesterday.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cerri 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Spot.
4: Sono le 16 e 3 minuti.
5: La Bulgaria denuncia due navi colpite da droni nel Mar Nero. Una task force per aggregare le domande di energia in UE. Stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027, tra poco, dopo una pausa.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 6 ottobre, al microfono Giuliano Ferrigno. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, secondo quanto annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state raggiunte nella zona economica esclusiva bulgara, ha reso noto l'esecutivo che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso, ha riferito il direttore del centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna. Intanto salgono a due le vittime del massiccio attacco di Kiev avvenuto nella notte nella regione di Mosca, mentre un raid russo ha colpito il ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia, ferendo 5 persone. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno ritirato i loro bombardieri dalla base RAF di Fairford in Inghilterra, in gran parte a causa di una segnalazione riguardante un possibile attacco con droni iraniani. Lo sostiene l'NBC citando funzionari americani che non hanno potuto dire se la minaccia fosse imminente. Un terzo funzionario ha affermato che gli Stati Uniti possono schierare i bombardieri da qualsiasi luogo, quindi per eccesso di cautela aveva senso spostarli. Ieri Donald Trump aveva confermato le minacce che hanno portato alla decisione di ritirare i bombardieri statunitensi. Cambiamo argomento, l'UE lancerà una nuova task force per aggregare le domande di energia in Europa, l'ha annunciato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Eurocamera. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Stiamo tutti subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, le parole di von der Leyen. In chiusura allo sport, il tennis, stagione finita per Jannik Sinner, su consiglio del suo staff medico, il numero uno del mondo del tennis, si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso in forma il suo management di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza non potrà più gareggiare nel corso della stagione attuale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Radio. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare. Ernest Hemingway.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: Brass in Pocket dei Pretenders. Nonostante sia uno dei loro brani più famosi e di successo, non era inizialmente apprezzato da Chrissy Hynde, la leader della band. Hynde considerava il brano una canzone pop che non sapeva cosa fosse. Rifiutava che fosse pubblicata come singolo, arrivando a dire che sarebbe uscita solo dopo la sua morte. Ironia della sorte, il brano raggiunse la vetta delle classifiche nel 1980.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: A Como continua Morazzone a Como, la mostra dedicata a Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone, uno dei protagonisti della pittura lombarda del Seicento. L'esposizione, allestita nella sacrestia dei mansionari del Duomo, celebra il quarto centenario della morte dell'artista e mette in evidenza il rapporto tra Morazzone e la città lariana. La mostra è visitabile fino al 31 dicembre 2026. Per informazioni, consultare il calendario di Oggi a Como e il sito della Diocesi di Como. Sabato 10 ottobre 2026, alle 16, la Biblioteca Adulti di Villa Burba a Rho propone un nuovo appuntamento di Trame d'autore, la rassegna dedicata agli scrittori e alle scrittrici del territorio. Emanuele Colombo presenta il libro Io, Lei, L'Altra, piccolo zibaldone di una battaglia senza vittoria, in un incontro a partecipazione libera e gratuita fino a esaurimento posti. Per informazioni, telefono 02 9333 2215. Oppure email biblioteca.roburba@csbno.net. Sempre domenica 11 ottobre, alle ore 10, è in programma una visita guidata alla Basilica di Sant'Abbondio a Como. Il percorso permette di scoprire dettagli poco conosciuti di uno dei principali monumenti romanici della città, con accesso anche al campanile panoramico e al prezioso organo. La visita dura circa un'ora e mezza e costa 15 euro per gli adulti. Informazioni e prenotazioni sul sito slowlakecomo.com. Da sabato 17 a domenica 25 ottobre, Milano ospita la Milano Wine Week, una manifestazione diffusa dedicata al mondo del vino. Per 9 giorni la città diventa un grande percorso tra degustazioni, masterclass, incontri, locali aderenti ed esperienze dedicate a produttori e appassionati. Un appuntamento pensato sia per gli operatori sia per il pubblico, con iniziative distribuite in diverse location milanesi. Il programma e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito Milano Wine Week.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel 2010, durante la lavorazione del quarto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, Penelope Cruz era incinta del suo primo figlio, Leonardo, e non poteva di certo fare scene troppo pericolose. Così si decise per una controfigura molto somigliante, sua sorella Monica. Monica Cruz è una ballerina professionista, ma in carriera ha fatto anche qualche ruolo d'attrice, conosciuta dal grande pubblico, per esempio, per la parte di Silvia in Paso Adelante. Certamente controfigura migliore non poteva essere scelta.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhiali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
4: Sono le 17:03.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
6: Ben ritrovati ad una nuova edizione locale del Punto News dedicato allo speciale Coppa Bernocchi. Una 107esima edizione della Coppa Bernocchi che si è risolta, come era logico attendersi, allo sprint con la vittoria di Noah Isidore. Ma le cose non sono state così facili per il gruppo, perché la corsa è stata contraddistinta da una fuga a lunga gittata di quattro corridori: gli spagnoli Fernandez e Samitier, l'inglese Granger e il nostro Zoccarato. Partiti subito dopo il via, i quattro fuggitivi hanno guadagnato un margine cospicuo di circa 5 minuti sul gruppo e nel corso dei 7 giri del percorso in Valle Olona hanno sempre mantenuto un vantaggio che oscillava tra i 3 e i 5 minuti. A 2 chilometri dal traguardo, all'inizio di Viale Toselli, i tre fuggitivi sono stati raggiunti dal gruppo e c'è stata una bagarre negli ultimi 2 chilometri che ha portato anche a una caduta di circa una decina di corridori e a una volata finale impostata dall'italiano Tommaso Dati, che però sul traguardo è stato battuto da circa una ruota dal francese Noah Isidore. Francia che torna quindi a vincere dopo aver vinto anche la scorsa edizione. Rischio sfiorato alla Coppa Bernocchi a causa di un furgone che è entrato sul percorso di gara e ha suscitato un enorme sconcerto e polemiche nel mondo del ciclismo. Durante la storica corsa ciclistica tenutasi ieri a Legnano nell'Alto Milanese, un furgone si è immesso ad altissima velocità sul tracciato di gara da un accesso laterale, ignorando le sirene, i presidi e le moto della staffetta. Il mezzo è sbucato pericolosamente a circa 20 km dalla conclusione della gara, posizionandosi esattamente tra i ciclisti fuggitivi e la testa del gruppo, rischiando quindi di causare una vera e propria tragedia. Fortunatamente l'evento non ha provocato incidenti stradali tra i corridori e la corsa si è conclusa regolarmente a Legnano con la vittoria in volata del ciclista francese Noah Isidore. A Nerviano la Coppa Bernocchi ha portato anche delle polemiche per un cantiere allestito prima e poi smontato in fretta e furia per lasciare passare i ciclisti della Coppa Bernocchi. È lo strano evento avvenuto ieri mattina a Nerviano poche ore prima del passaggio della corsa. A sottolinearlo è stato il leghista Massimo Cozzi. Un doveroso e sentito ringraziamento va al cittadino nervianese che ha notato l'assurdità della situazione, ha scattato delle foto e ha subito avvertito gli operai. Gli addetti sul posto, presi in contatto con i loro responsabili, hanno fortunatamente rimosso tutto prima del previsto passaggio. passaggio dei corridori. Secondo il consigliere di minoranza, i lavori erano autorizzati da apposita ordinanza. Diversa invece l'opinione del sindaco Daniela Colombo, che ha parlato di un intoppo di pochi minuti liquidato prima ancora di iniziare. Un membro dell'organizzazione ha avvisato l'assessore Fontana. Gli uffici hanno bloccato il cantiere e alle 8:15 la faccenda era già chiusa. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
7: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben trovati. Traffico con code a tratti sulla 4 Milano Venezia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Sulla tangenziale nord code per il traffico intenso tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Trafficata anche la tangenziale ovest con code e rallentamenti tra Opera e Assago in direzione Laghi. Code per un veicolo in panne in direzione dell'Autosole tra Opera e il bivio per la 1. Traffico intenso sulla Milano Meda con code a tratti tra Cormano e Varedo verso Meda. Per quanto riguarda i cantieri in autostrada, dalle ore 21 di questa sera alle 6 di domattina chiuderà la 1 Milano Bologna tra Basso Lodigiano e Casal Pusserlengo in direzione di Milano. Altri lavori ma dalle 21 alle 5 sulla 8 Milano Varese, chiusa tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese e con lo stesso orario tra Gazzada e Cavaria in direzione di Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
10: Al centro esatto della musica. Musica, musica, musica, musica.
9: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
11: Bentornati amici, bentornati al centro della musica con Angelo Moscara, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18, il sabato ricordo sempre che l'appuntamento è in weekend, cioè dalle 18 alle 19. Buon martedì a tutti quanti, buon martedì 6 ottobre 2026, staremo insieme per 60 minuti circa di buona musica selezionata giustamente per voi e per tutti noi, per tutti quelli che ascoltano naturalmente Radio Punto. Oh amici, le temperature si sono finalmente abbassate, si sta un po' meglio, finalmente forse possiamo sperare che queste temperature siano un pochettino più autunnali, dai, perché stiamo soffrendo il caldo in una maniera esagerata. Io poi chiamo il freddo, per me si avvicina diciamo alla stagione congeniale. Partiamo immediatamente però con la musica di Radio Punto, con la musica selezionata, e partiamo con la musica italiana. Sta arrivando Arisa qui con noi con il brano Rugiada.

la bravissima Risa qui con noi al Centro della Musica in questo 6 ottobre 2026, 6 ottobre che è il compleanno di Tommy Stinson dei Guns Roses. Il 6 ottobre del 1969 i Beatles escono con un singolo doppio, Something e Come Together, che poi risultò essere un grandissimo successo come tutti i brani dei Beatles. Voglio anche ricordare però che il 6 ottobre del 1945 è nato un grande cantautore italiano che ci ha lasciato troppo presto. Sto parlando di Ivan Graziani. I successi di Ivan Graziani rimangono indelebili e indimenticabili, e voglio farvene ascoltare giusto uno, Agnese.

0: primo appuntamento per Radio.Classic, un brano ormai famosissimo in tutto il mondo, forse il primo successo se non ero proprio dei Toto. Questo si chiamava Hold the Line, l'abbiamo ascoltato insieme, abbiamo rispolverato questo brano dei Toto qui a Radio Punto in FM 88 e 15 89 10 88 e 8. Ma attenzione, musica digitale in DAB Plus in tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Potete scaricare tranquillamente la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Attenzione, se avete una Smart TV, ormai ce l'abbiamo tutti quanti, possiamo andare su internet, andare a cercare Radio Punto, il sito di Radio Punto, e cliccare Radio Punto TV e vedrete i colori di Radio Punto nella vostra televisione. La potete fare anche per andando sul canale 833 del vostro televisore. Voglio ricordare anche il numero del WhatsApp che potete interagire con noi al 379 100 26 45. Qui con noi una grandissima artista, attenzione, orecchie ben aperte, perché sta arrivando Whitney Houston, All at Once.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it.

0: Madame Disnoi, e questo è il titolo del brano per Christine and the Queen che ci siamo ascoltati in questo martedì 6 ottobre 2026. Amici, non so se vi è capitato ogni tanto di scanalare nelle televisioni, magari anche quelle più piccole, magari non quelle nazionali, e trovare magari qualche film o telefilm, maggiormente telefilm anni 80, che ne so, ci sono quelle che fanno vedere, che ne so, Jefferson, perciò fanno vedere Happy Days, c'è una televisione del Piemonte, alle 8 della sera manda, alle 9 della sera se non erro manda Happy Days, ogni tanto me la guardo, non mi perdo una puntata perché mi fa ripensare ai tempi che erano. E poi ci sono quelle che mandano i telefilm come Attenti a quei due, perciò televisioni che hanno rispolverato questi programmi e questi telefilm anni 80 e fanno ancora share, non ci credete? Ne parliamo fra poco.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico con code a tratti sulla 4 Milano Venezia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Sulla tangenziale nord code per il traffico intenso tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Trafficata anche la tangenziale ovest con code e rallentamenti tra Opera e Assago in direzione Laghi. Code per un veicolo in panne in direzione dell'Autosole tra Opera e il bivio per la 1. Traffico intenso sulla Milano Meda con code a tratti tra Cormano e Varedo verso Meda. Per quanto riguarda i cantieri in autostrada, dalle ore 21 di questa sera alle 6 di domattina chiuderà la 1 Milano Bologna tra Basso Lodigiano e Casal Pusserlengo in direzione di Milano. Altri lavori ma dalle 21 alle 5 sulla 8 Milano Varese, chiusa tra Solbiatearno e Castronno verso Varese, e con lo stesso orario tra Gazzada e Cavaria in direzione di Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

New Song, il brano di Howard Jones. Allora amici, parlavo dei telefilm anni 80 che tanto affascinano alcuni di noi o molti di noi. Pensate che appunto negli Stati Uniti va ancora fortissimo la serie, qualche televisione negli Stati Uniti la manda e la vedono moltissimo, la serie di Charlie's Angels, perché Charlie's Angels a settembre di quest'anno ha compiuto 50 anni. Ci sono ancora TV che continuano a trasmettere gli episodi con un discreto successo. 50 anni dopo il debutto sul piccolo schermo, le Charlie's Angels sono tornate insieme. Kate Jackson, Jacqueline Smith e Cheri Led si sono riunite sul palco degli Emmy 2026 per celebrare il mezzo secolo della serie che le ha trasformate in icona della televisione e della cultura pop, e proprio lì hanno ricordato Farrah Fawcett, indimenticabile angelo scomparso nel 2009. La reunion ha riportato subito il pubblico negli anni 70, è una delle serie più amate di sempre, anni 70-80 sicuramente. La vedo anch'io, c'è una televisione più importante, 7 Cinema se non erro, che alle 19 di ogni sera manda appunto Charlie's Angels, questo telefilm molto molto molto bello, ancora affascinante.

Per il secondo appuntamento con Radio Punto Classic abbiamo riscoperto un brano anni 70 italiano. Stiamo parlando di Alberto Radius. Il brano era Nel Ghetto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music, solo su Radio

0: settimana con Biagio Antonacci, con la sua Pazzo di Lei, qui al Centro della Musica, qui naturalmente con Angelo Moscala, qui naturalmente con Radio Punto. Grandi festeggiamenti a Roma per il capitano, sì, Francesco Totti ha compiuto 50 anni e sono apparse due grandi opere nel centro della capitale dedicate a lui, due murales naturalmente. Il primo a Trastevere in via San Calisto, realizzato dalla street artist Alessandra Francesca Coppola, chiamata Sagomato 66, che raffigura il capitano con la maglia della Roma bianca in una fase di gioco. Il secondo da Greb, sempre a Trastevere in via della Lungaretta, che raffigura l'ex numero 10 con la maglia dello scudetto e la patch 50 sulla manica, e che tiene fra le braccia un pallone e il vecchio stemma giallo-rosso. Perciò c'è stato un grandissimo festeggiamento proprio per Francesco Totti e gli facciamo gli auguri anche noi. Noi ascoltiamo la musica degli anni 80 con un grande gruppo e una grandissima canzone. Stiamo parlando di Ray Parker Jr. and Radio. Il brano è Woman Needs Love.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone.

0: Gran pezzo quello di Ray Parker Jr. in radio, erano gli anni 80, questo brano e questo album spopolava veramente, appunto A Woman Needs Love, ascoltato quest'oggi in questo 6 ottobre 2026 con Angelo Moscava naturalmente a Radio Punto. Bene amici, con questo grandissimo brano io vi saluto e vi do appuntamento domani che è mercoledì e vi lascio in compagnia della mia collega di Lilia che vi terrà compagnia con la sua Slow Time fino alle ore 19, perciò ciao ciao da Angelo Moscara, rimanete al centro della musica sempre su Radio Punto.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 18 e 4 minuti.
5: La Bulgaria denuncia due navi colpite da droni nel Mar Nero. Una task force per aggregare le domande di energia in UE. Stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027, tra poco, dopo una pausa.
6: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura di giornale. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, secondo quanto annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state raggiunte nella zona economica esclusiva bulgara, ha reso noto l'esecutivo che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi affondata e il suo equipaggio risulta disperso, ha riferito il direttore del centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna. Intanto salgono a due le vittime del massiccio attacco di Kiev avvenuto nella notte nella regione di Mosca, mentre un raid russo ha colpito il ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia, ferendo 5 persone. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno ritirato i loro bombardieri dalla base RAF di Fairford in Inghilterra in gran parte a causa di una segnalazione riguardante un possibile attacco con droni iraniani. Lo sostiene l'NBC citando funzionari americani che non hanno potuto dire se la minaccia fosse imminente. Un terzo funzionario ha affermato che gli Stati Uniti possono schierare i bombardieri da qualsiasi luogo, quindi per eccesso di cautela aveva senso spostarli. Ieri Donald Trump aveva confermato le minacce che hanno portato alla decisione di ritirare i bombardieri statunitensi. Cambiamo argomento, l'UE lancerà una nuova task force per aggregare le domande di energia in Europa, l'ha annunciato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Eurocamera. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Stiamo tutti subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, le parole di von der Leyen. Chiusura allo sport, il tennis, stagione finita per Jannik Sinner su consiglio del suo staff medico, il numero uno del mondo del tennis, si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio, è stato deciso in al suo management di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza non potrà più gareggiare nel corso della stagione attuale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
7: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
8: Come dicevamo, questo è il brano che rimane impresso sempre. Jump to the Beat, il singolo della cantante americana Sadie Larsson, pubblicato nel 1980 come secondo estratto dal suo secondo album Let Me Be Your Angel. Un'altra cosa impressionante che abbiamo scoperto è che esiste una crociera e è stata fuori praticamente un anno intero. E i prezzi ovviamente non sono proprio abbordabili. La cabina più economica costa $70,000, la più costosa $180,000. Ci sono ovviamente tutti i servizi, lusso, stralusso, tutti i divertimenti, tutto ciò che volete, e si visita anche in totale 62 paesi. Beh, certo, un anno intero, però è davvero impressionante. 62 paesi sono tanti, tante persone non riescono a visitare così tanti paesi in tutta la vita, e invece in questo caso si riuscirebbe a farlo in un anno. È una cosa bella da considerare, iniziamo a risparmiare dei soldini, che dite? Amici miei, su questa nota noi dobbiamo lasciarci, perché la nostra puntata è arrivata alla fine. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia. Vi auguro buon proseguimento di questa serata. Noi ci sentiamo domani stesso orario dalle ore 18, sempre qui su Radio Punto. A domani, ciao.
9: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Che bel inizio, che bel duetto tra l'altro, Lauro Pausini e Achille Lauro ci hanno tirato su il morale se eravamo un po' giù, ma in ogni caso ci hanno fatto stare bene grazie alla loro 16 marzo. Amici miei, oggi non è 16 marzo purtroppo, ma stiamo entrando in una stagione comunque molto bella e ci sono tante cose carine che sono collegate a questa stagione, tra quelli ci sono i cibi, quelli buoni che possiamo andare a mangiare o cucinare, e poi ci sono anche altre cose di cui parleremo tra qualche minuto. Invece adesso parliamo delle persone mattiniere e quelli che sono più produttivi verso sera. Ma comunque oso immaginare che anche per le cosiddette allodole il suono della sveglia al mattino non è esattamente un suono così bello. Quei primi secondi appena svegli sono sempre molto difficili. Dobbiamo capire chi siamo e dove siamo prima di tutto. Poi tanto dipende anche dal suono della nostra sveglia. Se avete il suono di una, come dire, sirena impostato come sveglia, sarà sempre uno shock, certo. Non un dolce risveglio, sicuramente. Ma a parte il suono della sveglia, ci sono anche altre cose da considerare per far sì che la vostra mattinata sia perfetta. Tra poco parliamo proprio di questo. Restate con noi.

0: Eccolo qui, il nostro primo appuntamento con Radio.Classica è andato bene, molto bene. Abbiamo ascoltato Roberta Kelly con la sua Zodiac, direttamente dagli anni 70, ragazzi. Ma siamo ad ottobre e bisogna dirlo, bisogna realizzarlo. Tanti di voi sono tornati al lavoro da un pezzo ormai, ma se siete tra quelli che sono ancora in vacanza, udite anche voi, perché sono cose utili da sapere in ogni caso. Quando rientriamo nella nostra quotidianità è importante fare di tutto per star bene, sin dalla mattina bisogna organizzare bene il nostro risveglio e la mattinata che ci aspetta. Il risveglio può essere bello anche durante la settimana lavorativa, se c'è un buon motivo per alzarsi dal letto. E sapete qual è? Una bella colazione, ovviamente, fatta con calma. La colazione può diventare un vostro rito, non importa se la fate con qualcuno o da soli, l'importante è che mangiate qualcosa di buono, qualcosa che piace specialmente a voi. Niente telefono, quindi i primi minuti, la vostra mattinata deve essere rilassante. E niente luce artificiale, ovviamente, abbiamo già detto tante volte, ma ricordiamolo ancora. Aprite la finestra e fate entrare la luce naturale. Questo aiuta a regolare i nostri ritmi circadiani. Naturalmente non svegliatevi troppo tardi, così avrete il tempo per fare tutto con calma. E così sì che si parte con il piede giusto, con l'umore giusto si può conquistare il mondo.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: E questo è un successo degli anni 80, amici miei. L'avete riconosciuto sicuramente, si chiama Need You Tonight ed è il brano del gruppo australiano degli Inks, pubblicato nel 1987, gli anni 80, come dicevamo. Il video delle canzoni è molto interessante, è stato diretto da Richard Lowenstein, combina azioni in live action ad elementi animati. Andate a rivederlo sul web, sicuramente è una cosa curiosa da vedere. E comunque non dimentichiamo che ha vinto 5 premi nell'ambito degli MTV Music Awards del 1988, quindi grandi successi sono sempre qui su Radio Punto, naturalmente. Ma che cosa abbiamo scoperto ultimamente? Abbiamo scoperto che si può vivere la mattina anche durante la settimana molto molto bene, si può goderla al massimo, ma prima di tutto se facciamo una colazione fatta bene, e per poter farlo bisogna alzarsi un pelino prima. Questo lo sappiamo e dobbiamo metterlo in pratica, però perché la bella colazione è un bel inizio della giornata, ci dà la carica giusta, e poi è un bel motivo per alzarsi dal letto, perché non è sempre così facile. Però se già sappiamo che c'è qualcosa di buono da mangiare, allora per i mangioni come la sottoscritta potrebbe sicuramente essere una bella motivazione. Amici, su questa nota noi ci lasciamo, ma solo per qualche minuto. Attenzione, Slow Time torna con la seconda parte. Sono Lilia e ci risentiamo tra un po'. Ora Infotraffico AC Lombardia.
1: Luce verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico con code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Sempre sulla 4 ma in direzione Torino, code per un incidente tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Incidente sulla 7 di Serravalle con lunghe code tra Binasco e Bereguardo in direzione Genova. Sulla tangenziale nord abbiamo code per il traffico intenso tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro per entrambe le direzioni. Sempre trafficata la tangenziale ovest con code e rallentamenti tra la 4 Milano-Torino e Settimo Milanese verso l'Autosole e tra Opera e Assago in direzione Laghi. Sempre trafficata la Milano-Meda con code tra Cormano e Varedo verso Meda. A Bergamo traffico intenso sull'asse interurbano con code a tratti tra Curnasco e Orio al Serio nelle due direzioni. Per quanto riguarda i cantieri in autostrada, dalle ore 21 di questa sera alle 6 di domattina chiuderà la 1 Milano-Bologna tra Basso Lodigiano e Casal Pusserlengo in direzione di Milano. Altri lavori ma dalle 21 alle 5 sulla 8 Milano Varese, chiusa tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese e con lo stesso orario tra Gazzada e Cavaria in direzione di Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Wow, ma sono loro The Weeknd, che abbiamo appena ascoltato. Il brano si intitola Out of Time, molto amato da tanti di voi, cari ascoltatori. Bentornati, state ascoltando Radio Punto, questo è Slow Time e sono Lilia e sono molto contenta ad aprire la nostra seconda parte insieme a voi. Ma sapete perché sono molto contenta e felice? Perché potete ascoltarci davvero in tutto il mondo. Se lo state già facendo, fate bene, ma se invece ancora non lo sapete, allora vi dico io: se andate sul nostro sito radio.it potete effettivamente farlo, sia in audio che in video. Ci sono due opportunità, due concine, scegliete voi, quella a sinistra in audio, quella a destra in video. Siamo anche in Da Plus in tutta Lombardia sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, e scaricate la nostra bellissima app completamente gratis per voi, cari ascoltatori. Allora proseguiamo, anche perché la puntata non spetta, perché c'è un bel appuntamento che già è pronto, insomma, per essere ascoltato. C'è un successo degli anni 70 e lo ascoltiamo come sempre all'interno del Radio Punto Classic, che torna ogni mezz'ora. Buon divertimento.

questa è stata un'emozione non da poco, di sicuro. Grazie a Lamont Dozier e la sua Going Back to My Roots, gli anni 70, amici miei. Non c'è bisogno di dire altro, gli anni 70. Ma comunque le crociere, ci sono gli amanti delle crociere? A proposito, un mio caro amico è innamorato di crociere. Ogni anno va in vacanza sempre e rigorosamente in crociera. Diciamo che ci sono sia pro che contro, come in ogni cosa. Una cosa positiva è che abbiamo una possibilità di visitare tantissimi paesi che non sarebbe possibile vedere durante un unico viaggio classico. Oh, sarebbe molto molto difficoltoso. Ma per quelli che non amano stare troppo tempo sulla nave, questo potrebbe essere un difetto. A ognuno il suo, insomma. Ma come dico io sempre, mai dire mai. Potrebbe essere un'idea interessante, soprattutto questa crociera che è davvero straordinaria. Tra poco ne parliamo.

tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: E adesso gli anni 90. Gli anni 90 ovviamente ci regalano un bel, bel successo come questo di Ringo Starr, Weight of the World. Una crociera da sogno, come la immaginate? Ovviamente non a tutti piacciono le crociere, però ce ne sono quelle davvero belle, che hanno tanti servizi, ristoranti, piscina a bordo, lo show ogni sera. Sì, ce ne sono, o forse almeno una volta nella vita si può fare questa esperienza. Ma questa crociera di cui stiamo per parlare è diversa da tutte le altre. Sta in navigazione per un anno intero. È già partita comunque da Roma il 1 settembre. La prossima partenza sarà a febbraio 2027. Questa è una crociera per quelli che hanno una possibilità di stare un anno fuori casa, ovviamente, e quelli che vogliono visitare tanti paesi. In totale, infatti, si potrà vedere 62 paesi, i luoghi più belli da tutto il mondo: Napoli, Santorini, Copenaghen, Helsinki, Capo Verde, Città del Capo, Zanzibar, Alaska, l'Amazzonia, Hiroshima, Jeju Island, che è la più grande isola della Corea del Sud, e ovviamente tanti, tanti altri. Ma se vi state chiedendo quanto costa una cabina più economica, costa circa $70,000. Più costosa, $180,000. E beh, certo, si sta fuori un anno, però ovviamente è un po' costicchia, no? Che ne dite? Un anno di crociera è impressionante, ma anche il prezzo è impressionante. Certo, c'è che è possibilità di lavorare da remoto magari, o chi è in pensione, potrebbe essere un'idea. Che ne dite di questa cosa? Una bella canzone che porta un buon umore, vi va un'altra idea? E infatti io direi di ascoltare subito il nostro brano, che è già qui, già pronto. Infatti Stacy Leite Soul ci presenterà Jump to the Beat. Ragazzi, buon ascolto.
1: Ascoltaci su Radio

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Juli rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione regionale. Quella di ieri è stata una giornata particolarmente gravosa, si sono registrate troppe vittime. A partire da un giovane che è precipitato per 15 metri in piazza Gaeo Lenti. Uso di droghe e inseguimento da parte degli aggressori, però al momento nulla indica il contesto doloso. Secondo gli accertamenti del commissariato Garibaldi Venezia, Jacopo era sparito nella nottata del 28 settembre in zona del Parco Sempione, dove aveva passato la serata con amici in un locale nei pressi della Torre Bianca. Insieme ai compagni aveva bevuto e trascorso una serata normale, ma poi dopo le 3 di notte gli altri non lo avevano più visto e hanno dato l'allarme. I genitori hanno sentito l'associazione Penelope che ha diramato un avviso. Il corpo è stato trovato da alcuni turisti danesi ieri mattina. Il ragazzo era vestito come la sera precedente, con ancora il cellulare e il portafogli e con segni compatibili con la caduta avvenuta da circa 15 metri. La morte risalirebbe intorno alle 4 del 29 settembre. La ricostruzione più accreditata al momento è quindi quella di un banale tentativo di scavalcamento del grande parcheggio privato che si trova ai piedi dei due grattacieli adiacenti a piazza Gaeo Lenti, da cui è separato da un frammento profondo circa un metro. Un gesto azzardato che l'improvviso cedimento ha trasformato in una trappola letale. Ed è morto anche uno studente nel Comasco. L'incidente a Cantù, a perdere la vita è un 17enne, Gabriele Pennati, studente al liceo Fermi di Cantù, è morto ieri pomeriggio in seguito ai traumi riportati in un incidente avvenuto nel centro della cittadina del Mobile, mentre in sella alla sua moto KTM rientrava a casa al termine delle lezioni. La caduta sarebbe conseguenza del contatto con un automezzo che si stava immettendo nella via laterale. È stato subito trasportato in eli soccorso all'ospedale del Circolo di Varese, ma lo studente è morto pochi minuti dopo il ricovero. Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Teatro alla Scala per il secondo giorno delle celebrazioni dei 120 anni della CGIL a Milano, città nella quale nel 1906 si costituì la Confederazione Generale del Lavoro in occasione del suo primo congresso. Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i rappresentanti in piedi lo hanno accolto al suo ingresso in platea. Il capo dello Stato ha assistito alle celebrazioni, dove ha preso la parola il segretario generale Maurizio Landini, alla presenza tra gli altri del sindaco di Milano Giuseppe Sala, della segretaria del PD Elly Schlein, dei leader di AVS Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Per il governo era presente la ministra del lavoro Marina Calderone. Ci spostiamo nel Bergamasco, a Barzana, dove una banda ha messo a segno un altro assalto notturno a un'azienda per rubare bobine di rame. Secondo la ricostruzione pubblicata da Bergamo News, i responsabili hanno utilizzato 4 veicoli rubati per bloccare le vie di accesso all'area e ostacolare eventuali interventi dopo il colpo. L'episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì ai danni dell'impresa Sperolini. Modalità particolarmente organizzate che hanno richiesto una preparazione preventiva dell'azione. Sono infatti in corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto e individuare i componenti del gruppo responsabile del furto. A Pavia il questore ha revocato la licenza a un bar del centro dopo una serie di provvedimenti precedenti. Secondo quanto riportato dalla provincia pavese, durante i controlli erano state riscontrate diverse irregolarità, tra cui la presenza di sostanze stupefacenti, musica ad alto volume e problemi relativi ad un attacco antincendio. A Varese si apre oggi all'Università dell'Insubria il congresso lombardo della Società Italiana di Psichiatria, dedicato alle nuove forme di disagio tra adolescenti e giovani adulti. Al centro del confronto ci sono anche gli effetti dell'ambiente digitale e la crescente complessità dei problemi di salute mentale in età giovanile. L'appuntamento riunisce professionisti, università, servizi sanitari e associazioni con l'obiettivo di discutere prevenzione, diagnosi precoce e percorsi di cura più integrati. E per ora è tutto, vi auguriamo una buona serata con la musica di Radio Punto.
6: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento domani alle ore 13.
7: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben trovati, ancora traffico con code a tratti sulla 4 Milano Venezia tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Sempre sulla 4 ma in direzione Torino, code per il traffico intenso tra Agrate e Sesto San Giovanni. Sempre trafficate le tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. Sulla Milano Meda si rallenta per il traffico intenso tra Cormano e Varedo verso Meda. Vi ricordo che dalle ore 21 di questa sera alle 6 di domattina chiude per lavori la 1 Milano Bologna da Basso Lodigiano a Casal Pusterlengo in direzione Milano. Dalle 21 alle 5 è chiusa anche la 8 Milano Varese tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese e con lo stesso orario tra Gazzada e Cavaria in direzione di Milano. Infine questa notte chiude anche la Milano Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro in direzione Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
10: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: perché avevamo il libro delle vacanze, ma i compiti d'estate non li facevamo.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Sabato 17 ottobre, Albino propone un itinerario tra arte, storia e memoria del lavoro. La visita parte dal centro storico, tocca la chiesa di San Bartolomeo e la parrocchiale di San Giuliano, con opere di Giambattista Moroni, per proseguire a Comenduno con l'antico Maglio Calvi e il museo etnografico della Torre. L'appuntamento è alle 15 al piazzale Pio La Torre. La durata è di circa 3 ore e il costo è di 7 euro. Per informazioni, telefono 328-384-6864. Giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 20:30, al Teatro Sociale di Como va in scena Galileo, Oltre le Stelle, spettacolo di e con Corrado De Lia. È un racconto teatrale dedicato a Galileo Galilei, alla sua curiosità, al coraggio di mettere in discussione le verità consolidate e al rapporto tra scienza, arte e libertà. Un appuntamento della stagione Volt, pensata per raccontare la scienza attraverso il teatro. Biglietti da 10 euro. Informazioni e prenotazioni sul sito teatrosocialecomo.it. Ultimi giorni, al Museo Maga di Gallarate per visitare Arte Viva, la mostra della 28ª edizione del Premio Gallarate. Il percorso mette al centro pratiche performative e partecipative, con opere che coinvolgono il corpo, la parola, il suono e il pubblico. La mostra è aperta fino a domenica 11 ottobre 2026, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 11 alle 19. Informazioni e biglietti sul sito del Museo Maga. Sabato 10 ottobre, alle 21, il Teatro Sociale di Busto Arsizio ospita gli Area Open Project, secondo appuntamento della rassegna Eventi in Jazz. La formazione riprende lo spirito innovativo degli Area, storica band italiana capace di unire jazz, rock, improvvisazione, avanguardia e sonorità mediterranee. Un concerto pensato per chi ama la musica di ricerca e le contaminazioni. Biglietti e prenotazioni sul sito vivaticket.com. Per informazioni, management@abeatrecords.com.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Wells Gray Provincial Park, in British Columbia, sorge una cascata straordinaria, Helmeken Falls, che si eleva per ben 141 metri, classificandosi come la quarta più alta del Canada. Durante gli inverni rigidi, il suo potente getto produce una coltre di spruzzi, che a contatto con l'aria gelida si solidifica lentamente giorno dopo giorno, formando un prodigioso cono di ghiaccio alla base della cascata. Questa struttura naturale può raggiungere i 50 metri di altezza e in alcuni inverni eccezionalmente freddi superare questa soglia. Il periodo migliore per ammirarlo va da fine gennaio alla fine di febbraio, quando il cono è al suo apice. In marzo inizia a crollare e qualche residuo può persistere fino a giugno. Don't

0: della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: 9 e 58 minuti.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con la cronaca locale. In questa edizione, purtroppo, anche l'incidente di Cerro Maggiore. Continuano i casi sospetti di infezione da virus dengue. Questa volta un unico caso interesserà ben 3 comuni della zona, a partire da Cerro Maggiore, dove il soggetto è residente, e i 2 da dove si è spostato recentemente. Nel comune cerrese, nelle prossime ore verrà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione da zanzare, portatrici del virus, nelle aree interessate del territorio comunale, ovvero via Celaschi e le vie confinanti. Le operazioni saranno effettuate in nottata, come del resto a San Vittorio Lona, sulla statale 33, all'intersezione con via Bixio, via Pace, Pellico, Nievo, Alfieri, D'Azeglio, Pisacale, Monti e Mazzini, e a Legnano. Nella città di Carroccio si è operato in via Novara, compresa nel quadro tra le vie Firenze, Monte Cassino, Salmo Iraghi, dei Ciclamini e Pisa, ma anche in via Papa Giovanni II, ovvero all'ospedale, comprendente l'area intorno al nosocomio e quella compresa tra le vie limitrofe. Ci spostiamo a Legnano per un nuovo caso di maltrattamenti. È scattata la misura cautelare nei confronti di un 37enne responsabile di maltrattamenti in famiglia. La Polizia di Stato legnanese, coordinata dalla Procura della Repubblica al Tribunale di Busto Arsizio lo scorso 1 gennaio, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un cittadino equadoregno di 37 anni con precedenti di polizia. L'uomo maltrattava la convivente, una connazionale di 32 anni. L'attività di indagine ha avuto inizio lo scorso mese di agosto e a seguito di un intervento della squadra volante del commissariato di Legnano all'abitazione della donna, la quale era stata costretta a rifugiarsi nel bagno domestico a causa dell'ennesima aggressione subita ad opera del convivente. La 32enne ha raccontato successivamente ai poliziotti di pregressi episodi simili subiti in casa e poi ha sporto denuncia. È stato dunque attivato il codice rosso con il successivo collocamento della donna in una struttura protetta. Tragico incidente a Cerro Maggiore. Lorenzo Lualdi, pedone 24enne, è stato investito ieri all'alba in via San Clemente. Sul posto sono subito giunti i soccorritori della Croce Rossa di Legnano, ma per l'uomo, un 24enne di Parabiago, italiano, che al momento era sprovvisto di documenti, non c'è stato nulla da fare. Ancora da verificare e accertare la dinamica del tragico impatto. Secondo una prima versione, ancora da confermare, sembrerebbe che l'uomo stesse attraversando la strada con in mano la sua bicicletta quando è sopraggiunto il veicolo che lo ha centrato, trascinandolo per alcuni metri. Soccorso inizialmente da 2 volontari di 60.000 vite da salvare che transitavano in quel momento e hanno praticato il massaggio cardiaco e applicato il defibrillatore in dotazione, ma purtroppo le lesioni riportate erano gravissime e all'arrivo dell'automedica è stato constatato il decesso.
3: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebimeteo.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Mercoledì si avvicinerà una nuova perturbazione alla nostra penisola, che coinvolgerà principalmente le regioni settentrionali a partire dal nord-ovest e qualche fenomeno anche lungo il versante tirrenico. Altrove il tempo sarà variabile, aumenteranno infatti le nubi, ma con il basso rischio di conseguenze, temperature in generale flessione, con valori infatti più in linea con le medie stagionali di riferimento. Venti inoltre rinforzo, specie tra Ionio e Adriatico, che infatti risulteranno mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati, scarso al momento il traffico lungo la rete viaria della Lombardia. Vi ricordo che dalle ore 21 di questa sera alle 6 di domattina chiude per lavori la 1 Milano-Bologna da Basso Lodigiano a Casal Pusterlengo in direzione Milano. Dalle 21 alle 5 è chiusa anche la 8 Milano-Varese tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese e con lo stesso orario tra Gazzada e Cavaria in direzione di Milano. Infine questa notte chiude anche la Milano-Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro in direzione Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: spot.
7: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Juli rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
8: Spot.

0: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Derek William Dick, noto come Fish, è stato il carismatico frontman dei Marillion negli anni Ottanta. Da tutti conosciuto come Fish, ovviamente non si chiama davvero così. Quando viveva a Focabers, il suo padrone di casa prese a chiamarlo così per la quantità di tempo che Derek passava nel bagno. Divenne così famoso con il nome Fish, tanto che riuscì ad ottenere il conto corrente bancario come Derek Fish.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: A Varese, dal 1 ottobre al 1 novembre, torna October Photo, la manifestazione fotografica internazionale giunta alla 18ª edizione. La città diventa una galleria diffusa, con mostre, proiezioni audiovisive, incontri e percorsi dedicati alla fotografia contemporanea, al territorio e alla memoria. Tra le sedi coinvolte ci sono lo spazio polifunzionale ACLI, la Sala Montanari e il circolo Viper di Via Aventi. L'ingresso è libero. Maggiori informazioni sul sito octoberphoto.it. Domenica 11 ottobre, alle ore 10, parte da San Fermo della Battaglia il tour avventura tra fortini e trincee. Un itinerario guidato alla scoperta della ex linea Cadorna nel parco regionale Spina Verde. Una camminata di circa 2 ore e mezza tra trincee, fortini, passaggi storici e paesaggi del confine italo-svizzero. Il costo è di 15 euro per gli adulti e 7 euro per i bambini. Prenotazione obbligatoria sul sito slowlakecomo.com. A Gavirate prosegue fino a domenica 18 ottobre la Festa della Zucca, uno degli appuntamenti autunnali più conosciuti del territorio. Sul lungo lago sono previsti stand gastronomici con specialità a base di zucca, castagnate, prodotti locali, mercatini, mostre e intrattenimento. La manifestazione comprende anche la giornata di domenica 11 ottobre. L'ingresso è libero. Per informazioni telefono 0332 744 707. A Varese, in Sala Veratti, prosegue fino a domenica 25 ottobre 2026 la mostra Ai Stanomai, la bellezza attraverso i sensi. L'esposizione riunisce opere di Lara Martinato, Alfredo Rapetti Mogol ed Hermann Nietzsche e propone un percorso tra materia, percezione, spiritualità e arte contemporanea. Nel fine settimana l'apertura è dalle 14 alle 17.30, con ingresso libero. Per informazioni, il riferimento è il sito Musei Varese.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Una scena diventata cult per caso. Nei Predatori dell'Arca Perduta, la scena in cui Indiana Jones spara al guerriero che lo minaccia con una spada non era prevista dal copione. Harrison Ford si era preso un'intossicazione alimentare e doveva andare al bagno ogni 10 minuti. Così, per accorciare la scena, sparò. E Spielberg amò così tanto l'effetto comico e inaspettato da lasciarla nel montaggio finale.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: 52 minuti.
1: La Bulgaria denuncia due navi colpite da droni nel Mar Nero. Una task force per aggregare le domande di energia in UE. Stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027, tra poco, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, secondo quanto annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state raggiunte nella zona economica esclusiva bulgara, ha reso noto l'esecutivo che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso, ha riferito il direttore del centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna. Intanto salgono a 2 le vittime del massiccio attacco di Kiev avvenuto nella notte nella regione di Mosca, mentre un raid russo ha colpito il ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia, ferendo 5 persone. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno ritirato i loro bombardieri dalla base RAF di Fairford in Inghilterra in gran parte a causa di una segnalazione riguardante un possibile attacco con droni iraniani. Lo sostiene l'NBC citando funzionari americani che non hanno potuto dire se la minaccia fosse imminente. Un terzo funzionario ha affermato che gli Stati Uniti possono schierare i bombardieri da qualsiasi luogo, quindi per eccesso di cautela aveva senso spostarli. Ieri Donald Trump aveva confermato le minacce che hanno portato alla decisione di ritirare i bombardieri statunitensi. Cambiamo argomento, l'UE lancerà una nuova task force per aggregare le domande di energia in Europa, l'ha annunciato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Eurocamera. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Stiamo tutti subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, le parole di von der Leyen. In chiusura allo sport, il tennis, stagione finita per Jannik Sinner, su consiglio del suo staff medico, il numero uno del mondo del tennis, si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso in al suo management di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza non potrà più gareggiare nel corso della stagione attuale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot!

0: Non sprecate tempo a cercare gli ostacoli. Potrebbero non essercene. Franz Kafka.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice

Oltre 2000 anni fa, nell'Egeo, gli antichi greci crearono una meraviglia tecnologica, il meccanismo di Antitichera. Ritrovato nel relitto di un mercantile nel 1901, questo dispositivo meccanico utilizzava oltre 30 ingranaggi in bronzo assemblati con una precisione sorprendente per l'epoca. Funzionava da calcolatore astronomico, tracciava le posizioni dei corpi celesti, prevedeva le eclissi e persino i cicli dei giochi olimpici. Dopo la scoperta, la conoscenza di questa tecnologia andò perduta per quasi 1500 anni, riemergendo solo con lo sviluppo degli orologi meccanici nel Rinascimento. Oggi restano soltanto 82 frammenti, ma grazie a metodi come la tomografia a raggi X è stato possibile ricostruire in modo sorprendente la sua struttura interna, rivelandoci l'incredibile livello di sofisticazione raggiunto dai greci ellenistici.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
2: Sono le 22 e 2 minuti.

0: Fino al 2017 gli AA è il gruppo che ha detenuto il record dei primati del concerto con pubblico pagante più affollato della storia. Si tratta del concerto di Rio de Janeiro, dove la band conquista il Guinness World Record con 198.000 persone paganti, mandando in sold out il Maracanã Stadium. Tuttora detengono ancora un altro record, quello della nota più lunga tenuta dal vivo, con 20 minuti e 2 secondi di Morten Harket in Summer Moved On.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Figlia di una cantante lirica tedesca e un impiegato dell'esercito degli Stati Uniti, nasce sul suolo americano, ma passa tutta l'infanzia e l'adolescenza in Germania o in tour europeo con la madre. Torna poi negli Stati Uniti per l'università e all'ultimo anno lascia per iniziare a fare l'attrice. Si mantiene facendo la cameriera e intanto prende lezioni di recitazione a New York. Dopo svariati ruoli non di primo piano, diventa famosa al fianco di Keanu Reeves nel film Speed. Vi abbiamo raccontato le origini di Sandra Bullock.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 23 e 3 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: zero minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: E un minuto.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.